0: E se toccar con mano oggi vi fo, che come l'altre sono, giochiamo!
1: Giochiamo!

0: Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia sacoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?

0: cuore.
1: Obbligato, assai obbligato, son felice, son contento, felici di tua bontà, che te la vita fa.
0: E il paese che ho trovato,
1: tu la felice, sei incantato,
0: e il paese che ho trovato,

0: pensar si può.
1: Con Riccardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, si bada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada. Quindi all'anno lo azzicci.